0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Say something.

0: Selection. Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: iniziato. No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassare, fare un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Sono le 3:10.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: sessanta.
1: Sono le 4:02.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: trasmissione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 52 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: www.radiodiffusionefollonica.it.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 5 e 42 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: stata.
1: Sono le 6:35 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

0: scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Radio station.

0: Dare rifusione folorica, ora esatta.
1: Sono le 7 e 22 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Iran e Stati Uniti hanno firmato digitalmente il loro memorandum per mettere fine alla guerra. La firma è arrivata a Versailles mentre il presidente Trump si trovava ospite di Macron. L'intesa dunque ora in vigore. Sipario intanto sul G7 di Evian che Trump definisce un grande successo dopo la ritrovata armonia tra i grandi e difende l'accordo con l'Iran. La competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente. Questi temi al centro del Consiglio Europeo in programma oggi e domani a Bruxelles. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian. I leader hanno garantito più armi a Kiev e hanno spiegato che rafforzeranno le sanzioni russe. In Italia, cronaca, la madre di Andrea Sempio è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vegevano in provincia di Pavia per un'overdose di farmaci. La donna, 66 anni, non è in pericolo di vita. A diffondere la notizia è stata la stessa difesa del figlio indagato dalla procura di Pavia come presunto responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. L'assessora al turismo della Regione Puglia, Grazia Maria Starace, si è dimessa rimettendo le deleghe nelle mani del presidente De Caro. La decisione arriva mentre sul suo nome pesano due vicende giudiziarie, un'indagine per concussione e danni dell'ex marito e un processo per abusi edilizi. Calcio ai mondiali 2026, l'Inghilterra passeggia sulla Croazia battendola per 4-2. Fermato sull'1-1 dal Congo invece il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nella notte il Ghana ha battuto il Panama 1-0, mentre la Colombia si è sbarazzata dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro vincendo 3-1. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.

0: 3 decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: Noi due siamo bravi,

0: Diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 38 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Buongiorno a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine ha fatto il mio nome scegliendomi per parlarvi del ritorno sulla Luna e questa volta per restarci. Sapevate che stiamo vivendo una nuova corsa allo spazio? Attraverso il programma Artemis l'umanità sta preparando il suo grande ritorno sulla Luna, ma questa volta l'obiettivo non è fare una passeggiata e piantare una bandiera. Vogliamo restarci. Le agenzie spaziali stanno progettando una stazione orbitante chiamata Lunar Gateway. È una base permanente al polo sud lunare. Questo decennio segnerà un traguardo storico, portando la prima donna a camminare sulla polvere del nostro satellite. Ma la Luna in realtà è solo un campo di addestramento. Le tecnologie e i sistemi di sopravvivenza che stiamo testando oggi sono il trampolino di lancio per il vero grande salto del nostro secolo, ovvero portare i primi esseri umani su Marte. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di RDF. A presto!

0: Amore di musica e simpatia. Radiodiffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Ciao a tutti da Stefano Donnini, la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del volo più breve del mondo. Mentre molte persone si preparano a voli intercontinentali di 12 ore, esiste una rotta commerciale che dura meno di una canzone pop. Si tratta del collegamento tra le isole scozzesi di West Ray e Papa West Ray. La distanza è di soli 2,7 km. In condizioni di vento favorevole, il volo può durare appena 53 secondi, mentre il tempo medio è di circa 1,5 minuti. È un servizio essenziale per gli abitanti delle isole come insegnanti e operatori sanitari. Non c'è tempo per il servizio di bordo né per raddrizzare lo schienale. L'aereo decolla e quasi istantaneamente inizia la manovra di atterraggio. È ufficialmente riconosciuto dal Guinness dei primati come il volo di linea più corto del pianeta. La nostra Speaker Slot Machine si prende una pausa, ma voi continuate ad ascoltare la musica di RDF. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

Eccoci qua ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Quante volte durante la giornata pronunciamo la parola ciao? Ma sapete da dove deriva questo termine? Ciao deriva dal dialetto veneziano sciavo vostro, che significa letteralmente sono vostro schiavo, inteso come sono al vostro servizio.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Nuovo guasto sulla linea ferroviaria sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata per danneggiamenti da parte di ignoti nei pressi di Tora e Picilli, Caserta. Ritardi fino a 90 minuti. Al via col tema d'italiano l'esame di maturità 2026. Sette le tracce. Pavese e Brancati per l'analisi del testo. Poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente. Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere. Bianucci sulla scienza di scrivere. La giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. In bocca al lupo e dimostrate chi siete, l'augurio ai maturandi della Premier Meloni. Al via oggi la due giorni di Consiglio europeo, sul tavolo la competitività e le sfide economiche globali, il quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, ma anche l'Ucraina e la situazione in Medio Oriente dopo la firma di Trump del memorandum d'intesa con l'Iran. Domani il Pakistan ospiterà la cerimonia ufficiale in Svizzera. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno arrestato una terza persona nell'ambito delle indagini sull'uccisione del pensionato incensurato di 66 anni Giuseppe Florio, il cui cadavere era stato abbandonato nelle campagne di Castiglione e di Sicilia in provincia di Catania. Si tratta di una 53enne che prima era stata indagata per occultamento di cadavere e poi era stata rilasciata. Le università italiane, soprattutto quelle al centro-nord, sono in buona salute, mentre la maggior parte dei grandi sistemi universitari europei perde terreno nell'ultimo QS Board University Rankings. L'Italia si muove in direzione opposta. Dei suoi 47 atenei classificati, 26 migliorano la propria posizione e solo 15 arretrano. Il Politecnico di Milano è tra i migliori 100 del mondo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno e rallentamenti per traffico intenso tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Rallentamenti per lavori tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori a Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. L'acqua frizzante può aiutare a dimagrire? La domanda, rilanciata da uno studio giapponese pubblicato su BMJ Nutrition, Prevention and Health, ha riacceso un dibattito che ciclicamente torna sulle tavole degli italiani. La ricerca in questione porta la firma del ricercatore giapponese Akira Takashi, che ha ipotizzato un possibile collegamento tra l'anidride carbonica contenuta nell'acqua frizzante e alcuni meccanismi metabolici legati al glucosio. Partendo da qui, secondo il divulgatore medico scientifico dottor Matteo Bassetti, ci sono 7 ottimi motivi per cui l'acqua frizzante potrebbe essere una scelta intelligente. Può contribuire alla gestione del peso, favorire il metabolismo del glucosio, aumenta il senso di sazietà, aiuta a ridurre il consumo di bevande zuccherate, favorisce l'idratazione, può assecondare la digestione ed è una scelta economica e sostenibile. Il messaggio conclusivo è quindi di buon senso. L'acqua è uno strumento semplicissimo che può dare benefici. Non serve americanizzarsi riempiendo i carrelli della spesa di soda. A volte la scelta migliore è anche la più elementare. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
1: Si può fare!
0: Frankenstein Jr. è il quarto film del regista statunitense Mel Brooks, realizzato da un'idea di Gene Wilder, che ne è anche uno degli attori oltre che autore e sceneggiatore. Campione di incassi nel 1975, è interamente girato in bianco e nero adottando uno stile anni 30 e trae ispirazione in chiave comica dal romanzo Frankenstein di Mary Shelley. Decine le citazioni e i dialoghi diventati con il passare del tempo di uso comune.
2: Che lavoro schifoso!
3: Potrebbe essere peggio.
2: E come?
3: Potrebbe piovere.
0: Il doppiaggio in italiano vide numerose modifiche al copione per rendere più comiche e più comprensibili alcune battute basate in origine sulla lingua e la cultura anglosassone.
4: Lupulula.
5: Lupulula?
3: La?
5: Cosa?
3: Lupulula e castello ululì.
0: A causa dello humor allusivo e di alcune situazioni piccanti, in Italia il film fu allora vietato ai minori di anni 14.
6: Rimetta a posto la candela!
0: Una delle tante situazioni comiche è quella legata al terrore dei cavalli non appena viene pronunciato il nome della governante Frau Blücher.
7: Io sono Frau Blücher.
0: Lo stesso Mel Brooks confermò successivamente che non c'è nessun gioco di parole particolare dietro alla gag, essendo il cognome stato scelto solamente in quanto tipicamente teutonico. Frankenstein Jr. è stato inserito nella lista delle 50 migliori commedie di sempre redatta da Total Film e nella classifica dei 100 funniest movie del canale televisivo Bravo TV, oltre che nella lista delle 100 commedie statunitensi più divertenti. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine assieme a Frau Blücher.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: 7 eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio diffusione polonica, la web radio che accende la città.
18: Il passato ha un nuovo ritmo.
19: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
18: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Tragica fatalità a Platì, Reggio Calabria, dove ieri sera una donna avrebbe investito accidentalmente la figlia di 3 anni mentre faceva la retromarcia con la propria auto. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per la bimba non c'è stato nulla da fare. Sarà emanata oggi dalla Corte d'Assise a Firenze la sentenza per Vasile Frumusace. Il vigilante 33enne reo confesso del femminicidio delle escort Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Paun, 30 anni, uccise rispettivamente a Monte Cateni Terme nell'agosto del 2024 e a Prato nel maggio 2025. Nei confronti del 33enne il procuratore ha chiesto l'ergastolo. Tensione sempre alta tra Ucraina e Russia con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Colpita anche una raffineria nella capitale russa. Missili su Kiev nella notte. E il Cremlino intanto dichiara: al G7 di Evian Trump è stato riempito di idee false e dannose. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa.

0: è stato riempito di idee false e dannose. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth ha dichiarato alla NATO che il Pentagono condurrà una revisione della propria presenza militare in Europa.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti invece in direzione Roma tra Firenze Sud e in Cisareggello. Rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze invece si segnala che a causa di lavori sono in vigore restringimenti di carreggiata in entrambe le direzioni tra l'allacciamento con la 1 e San Casciano. Chiudiamo con i treni per un guasto agli impianti di circolazione tra Incise e Rignano. I convogli percorrenti la linea Firenze-Arezzo-Roma potrebbero subire ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: malinconia.
1: Radio Diffusione Folklorica, ora esatta.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
3: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Resta in rianimazione Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. La donna si trova ricoverata da ieri all'ospedale di Vigevano dopo un overdose di farmaci. I legali sono stati autorizzati dalla famiglia a confermare che si è trattato di un tentativo di suicidio. Dopo l'affiancamento e il sorpasso, per la prima volta Futuro Nazionale supera la Lega. È quanto emerge da un sondaggio YouTrend per Sky TG24. Con il movimento di Roberto Vannacci che si attesta al 5,9%, mentre il Carroccio si ferma al 5,8%. Il risultato arriva dopo l'assemblea costituente a Roma dello scorso weekend, dove l'europarlamentare ha lanciato il suo partito. Il presidente iraniano Pezeshkian ha commentato con evidente soddisfazione la firma del memorandum d'intesa con il suo omologo americano Trump. È un accordo storico, la pace si realizzerà all'ombra del rispetto reciproco, ha scritto su X. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale. Un trentenne palestinese residente nella provincia di Brindisi, che inneggiava alla Jihad, è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di terrorismo aggravato dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici. Eseguito anche un decreto di perquisizione domiciliare nei confronti di un altro palestinese di 25 anni, indagato in stato di libertà per gli stessi reati. Al via oggi con la prima prova il tema di italiano, la maturità 2026, esami per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Pavese e Brancati per l'analisi del testo, poi il discorso di Saragat all'assemblea costituente, Calabresi sulla fatica e Furedi sulle frontiere, ma anche Bianucci sulla scienza di scrivere e la giornalista tedesca Husman sulla capacità di farsi stupire. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 14 e 55 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: ha tentato il suicidio Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Lo rendono noto i legali del 38enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, autorizzati della famiglia a comunicarlo. Una donna di 60 anni è stata trovata morta questa mattina all'interno del suo appartamento ad Ascoli Piceno. A dare l'allarme è stato il marito, intorno alle 7:15, che l'ha trovata esanime all'interno del bagno. La salma è stata posta sotto sequestro per ordine dell'autorità giudiziaria per chiarire l'esatta causa del decesso. Un 30enne palestinese residente nella provincia di Brindisi è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di istigazione a commettere delitti aggravati dall'utilizzo di sistemi informativi e telematici e dall'essere tali delitti di natura terroristica. Lo sport, il ciclismo: Elisa Longo Borghini ha messo subito le cose in chiaro a Locarno nella seconda tappa del Giro di Svizzera femminile 2026. L'italiana ha vinto la frazione odierna con un'azione solitaria, incassando la quarta vittoria stagionale, la 61esima in carriera. Ed è tutto, a più tardi.

0: stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. E non solo. Ora sulla tua radio. My Chansonair. My Chansonair. Con voi Roberta Calce.
1: Nuovo appuntamento, nuovo giro nella corsa, eccomi qua, Roberta Calce con voi e My Chansonair. Cos'è My Chansonair? È praticamente una rubrica dedicata a tutti gli artisti indipendenti e non solo, dove diamo l'opportunità appunto di farsi conoscere. Partiamo subito con Rehaligne con Wake Up and Act.

Il guacamole più grande della storia. In Messico è avvenuta la 13ª edizione dell'annuale Festival dell'Avocado di Tancitaro ed è entrata ufficialmente nel Guinness dei primati. Pensate, un team agguerrito di chef e volontari hanno mescolato tonnellate di ingredienti freschi proprio per dare vita a una ciotola monumentale che conteneva 6.800 kg di guacamole. Che bontà! Poi ovviamente dopo è stata distribuita tra i presenti, mi sembra giusto. La musica, distribuiamo anche noi musica, bella musica, Sami, che vuoi che sia.

è stato arrestato in Texas un canguro. Sì, proprio così. Le forze dell'ordine si sono trovate a gestire una chiamata decisamente fuori dal comune per un insolito inseguimento ad alta quota. Praticamente un canguro era riuscito a fuggire dal suo recinto e saltellare indisturbato per le strade dello stato. Ovviamente per bloccare l'animale la polizia ha dovuto chiedere il supporto dei guardiaparco e sono riusciti a catturarlo sano e salvo prima che potesse causare incidenti stradali. Questi canguri ne fanno di danni. Avanti tutta, continuiamo con la musica. Francesco Giannini per Non Scomparire.

0: vuoi diventare anche tu protagonista di My Chance On Air, allora scrivici a direzione.artistica@mychance.it, mandaci il tuo brano in formato MP3 con una breve biografia, chissà, magari il prossimo potresti essere tu. Ci ascoltiamo Catera, ovvero Caterina Ronzon, e il brano che ci propone si intitola Boom.
1: Non sono stata capace di guardarti in

0: ricordo il nostro tuffo del passato con la Remember Yesterday, Coolio, Gangster Paradise.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E puntuali arrivano anche i saluti della Calce. Termina l'appuntamento di My Chance on Air. Voi continuate a seguirci e non dimenticatevi mai, come sempre, di sorridere. Ciao.
1: Era My Chance on Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
3: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te. GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per incidente e traffico bloccato tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma, code sulla carreggiata opposta per curiosi. In direzione Bologna poi anche rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Barberino. Sulla Fipili in direzione Firenze, code tra la Strassigna e Scandicci. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, il memorandum of understanding per mettere fine alla guerra è stato siglato elettronicamente. Trump lo ha sottoscritto a Versailles a cena con Macron. Mark Rutte conferma che non è prevista una partecipazione della NATO alla missione per garantire la sicurezza della navigazione commerciale nello stretto di Hormuz una volta riaperto. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati. In particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. La cronaca: proseguono da parte dei carabinieri di Civitella Alfedena all'Aquila le ricerche di Sara e Alicia, 12 e 16 anni, le sorelle scomparse da sabato 6 giugno. Oltre 10 giorni fa l'allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena, dove sono stati trovati dei bigliettini usati dalle ragazze per comunicare con l'esterno. Il fidanzato della sedicenne avrebbe parlato di un parente che le tiene nascoste in un luogo segreto. Su un sentiero ho trovato un fermaglio che potrebbe appartenere ad una delle due ragazzine. Orogo di Clan Montana, a Capodanno, dimessa la 15enne Elsa, ricoverata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino da aprile, dopo 58 giorni in terapia intensiva al centro Grandi Ustionati del CTO del capoluogo piemontese, dove era arrivata alla fine di febbraio in elicottero dopo un primo ricovero a Zurigo. Siamo allo sport, il calcio. Oggi altra giornata intensa ai mondiali. Parte il secondo turno con i gruppi A e B protagonisti. Alle 18 Repubblica Ceca, Sudafrica, e alle 21 Svizzera, Bosnia. Nella notte, a partire da mezzanotte, Canada, Qatar, e alle 3 Messico, Corea del Sud. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Ora di rifusione follorica, ora esatta.
1: Sono le 16:11.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un

vi faccio ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

formulano la realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. La cronaca è in primo piano: ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. Questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzake, il vigilante romeno 33enne, reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort, Anna Maria Andrei, 27 anni, e Maria Denisa Powan, 30 anni. A Lecce è aperto un fascicolo d'inchiesta in relazione alla morte di una 62enne che ha perso la vita il 7 giugno dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito ad un intervento ortopedico alla spalla. Iscritto nel registro degli indagati il medico del reparto di ortopedia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, che aveva eseguito l'intervento. Gli esteri: il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo iraniano Pezeshkian hanno firmato a distanza il memorandum d'intesa per la pace. Tensione sempre alta invece tra Ucraina e Russia, nonostante l'ottimismo di Trump al G7 con nuovi raid incrociati, in particolare bersagliata Mosca, dove tutti gli aeroporti sono stati chiusi a causa di un massiccio attacco di droni. Rientriamo in Italia, dove è terminata ufficialmente la prima prova della maturità 2026. Gli studenti hanno avuto a disposizione un massimo di 6 ore per terminare il tema, dopo aver scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Domani prova specifica per ciascun indirizzo di studio. Il calcio: Giovanni Malagò potrà concorrere alla presidenza della FIGC. E quanto afferma l'anticorruzione nel parere richiesto dal ministro dello sport Andrea Bodi all'autorità anticorruzione? In merito alla presunta ineleggibilità dell'ex presidente del CONI e di Fondazione Milano Cortina per le norme relative al pantouflage nelle cariche di rilievo del sistema sportivo. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana. RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
2: Buona giornata da Radio Diffusione Follonica e da Michele Nannini. Inizia quest'oggi il nuovo appuntamento con le iniziative di Radio Diffusione Follonica e la vetrina che la nostra web radio dedica da ora in poi alle associazioni del territorio, non solo quelle di volontariato, quelle economiche, quelle sociali, quelle sportive, insomma chi a Follonica si associa per fare qualcosa per il territorio. Il primo appuntamento che abbiamo è con l'Associazione Ristoratori di Follonica, presieduta da Michele Cocola. Ce lo ascoltiamo nei prossimi minuti, ci fermeremo per qualche pausa musicale. Intanto adesso diamo la linea e ascoltiamo assieme il presidente Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica. Siamo con Michele Cocola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica. Buona giornata Michele.
3: Buongiorno.
2: Raccontaci quello che è l'Associazione Ristoratori. Già il nome suggerisce la declinazione dell'associazione, però presentiamola bene agli ascoltatori.
3: L'Associazione Ristoratori è un folto gruppo di persone, di attività che ci sono nella città di Follonica. Nasce dalle cosiddette ceneri dell'Associazione Ristoranti Città di Follonica. Abbiamo voluto fermare la vecchia associazione per far nascere questa nuova associazione, in modo da allargare un po' di più anche alle altre attività, vale a dire, chiamandola ristoratori, comprende anche la gastronomia, la pizzeria, perché al nostro interno ci sono anche colleghi appunto che hanno gastronomia, hanno la pizzeria, e non ci sembrava giusto tenerli e toglierli dall'associazione.
2: Quindi è un lavoro che prosegue un qualcosa di già iniziato, quindi l'idea di strutturare un soggetto unico che possa collaborare fra sé, collaborare con le associazioni altre, con le istituzioni, era già presente, e adesso questa è un po' un'evoluzione che avete fatto.
3: Esattamente, diciamo che si è formalizzata a livello legale anche. Siamo formalmente, abbiamo iniziato un percorso anche col RUNS, in modo da poter avere anche collaborazioni con l'amministrazione comunale e quant'altro, insomma.
4: Quindi quanti siete attualmente, più o meno?
3: Attualmente siamo vicino alla trentina, mi pare esattamente 28, guarda, in questo momento. Ci sono altri che devono ancora fare la tessera, però abbiamo avuto già richieste, perché visto i lavori che stiamo facendo sembra che l'interesse stia aumentando.
4: Anche perché Follonica è una città tipicamente turistica, che vive di turismo molto nel periodo estivo, però sta dimostrando di avere una vitalità anche al di fuori del periodo estivo, con eventi, cito il carnevale, cito i festival, cito i raggruppamenti e le finali sportive. Quindi il ristoratore è una figura fondamentale non solo nell'estate, anche per creare eventi e per creare una ristorazione di un certo tipo per tutto l'anno.
3: In effetti chi ha, diciamo così, voluto fortemente questo cambio sono, non a caso, sono proprio quelle attività che sono aperte tutto l'anno nella città di Follonica. Anche perché abbiamo ritenuto opportuno, sono tutti, ma tutti, veramente tutti, non ce n'è uno che abbia detto no o uno che si sia astenuto, quindi a larga maggioranza, capito che l'importanza per noi è che la città di Follonica funzioni. Ma è molto semplice: se la città di Follonica funziona, tutte le nostre attività funzionano, e non
4: quindi
3: solo le
4: assieme
3: nostre. Quindi
4: si ragiona molto
3: bene, esatto.
4: Siete anche più strutturati, più tra virgolette potenti per poter rimanere su questo tipo di mercato.
3: Esatto, non solo, ma proprio all'interno del nostro statuto abbiamo messo un punto fondamentale, cioè quello di collaborare con tutti coloro che abbiano delle iniziative per Follonica. Vi faccio un esempio: guarda l'ultimo rally, guarda il carnevale. Il carnevale ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Il rally ha voluto la nostra collaborazione, abbiamo detto subito sì senza pensarci. Proprio perché ci sono delle iniziative per la città di Follonica. Questo per noi è molto molto importante, che non racchiude soltanto la cucina in sé.
4: Certo.
3: Ma è proprio una promozione per la città.
4: Non a caso uno dei biglietti da visita anche dell'associazione è il percorso di certificazione del tortello Mare in Mano, che ha visto nei mesi scorsi, nelle scorse settimane, alcune iniziative che a quanto ho capito saranno però una costante, diciamo, di tutto l'anno, per arrivare non solo come ristoratore Follonica, ma in generale a ottenere questo importante riconoscimento che poi è fondamentale per il territorio.
3: Certo, questo è solo uno delle tante iniziative al quale ci tenevamo, tra l'altro in maniera particolare abbiamo creato proprio un mese per il tortello, per arrivare con l'associazione del tortello Mare in Mano, anzi è diventato un consorzio, mi sembra, per arrivare a questo riconoscimento, che è un riconoscimento non solo per i ristoratori, ma è proprio un riconoscimento del territorio.
4: Certo.
2: Ci fermiamo qualche secondo, un piccolo brano, e poi torniamo con l'associazione Ristoratori Follonica.

0: Su RDF On Air, Follonica On Air, le associazioni del territorio si raccontano e raccontano la loro attività. Oggi su Radio Diffusione Follonica l'associazione Ristoratori con Michele Coccola.
1: Collaborazioni con associazioni, quindi oltre al Carnevale, hai citato il Rally, altre associazioni che lavorano sul volontariato e sul sociale, per creare appunto una rete, far vedere che Follonica riesce a fare qualcosa di importante e di bello mettendo insieme le varie
2: vi posso citare l'ultima collaborazione, ma proprio l'ultima, proprio di questi giorni, di questi mesi, che terminerà a ottobre con la Croce Rossa. La Croce Rossa, essendo proprio la nostra città stagionale, quindi durante i mesi estivi aumentiamo in maniera, come si dice,
1: esponenziale
2: il numero delle presenze, la Croce Rossa si organizza e fa venire e ospita un sacco di giovani pionieri che vogliono fare la loro esperienza qui nella sede di Follonica. Hanno chiesto la nostra collaborazione per poter ospitare questi ragazzi la sera quando andranno a cercare un posto dove mangiare, vi dicendo, e noi chiaramente abbiamo detto subito di sì. Hanno fatto un grandissimo lavoro, una bellissima cartellina dove fanno vedere la nostra città, dove spiegano quello che si può fare nella nostra città. Ecco, queste sono le cose che a noi interessano. Ripeto, anzi sarò ripetitivo, ma lo ripeto ancora una volta: promozione per la città.
1: Quindi tutti nel proprio ambito, nel proprio ruolo, come associazioni, secondo quello che vedete voi come statuto, devono lavorare per far crescere proprio l'immagine e il nome di Follonica.
2: Esatto, questo è un altro, faccio pubblicità a una nuova associazione, se volete, che è quella del GEF, al quale, quando me l'hanno proposto, l'ho proposto ai nostri associati. Anche loro faranno eventi per la città di Follonica e quant'altro. Abbiamo detto subito sì, noi siamo pronti.
1: È proprio bello anche questo sentore che c'è, insomma, nella città, che le varie anime si intrecciano e collaborano, magari non sempre, però c'è un evento, un'occasione, e questa apertura mi sembra sia sempre più evidente, non solo da parte vostra, ma più in generale. Vedo contaminazioni e collaborazioni che stanno aumentando, e questo è importante per il territorio e per la città comunque.
2: Sì, esatto, è la cosa che fa più piacere a noi, anche sempre per il solito motivo, insomma, poter parlare sempre della città, far sì che non solo dai vicini, insomma, dai paesi limitrofi, ma soprattutto da lontano vengono a vedere la nostra città. Anche perché vi porto l'esempio di questo weekend di giugno. Preparato al meglio questo weekend, tutti coloro che sono passati a piedi, in bici, hanno visitato la nostra città, si sono fermati a mangiare, hanno visto.
1: E gli rimane qualcosa.
2: Rimane un qualcosa che ti porta a dire la prossima volta dove si va: ma andiamo a Follonica, ci siamo solo passati in bicicletta, cavolo, era bello. Questo è, quando va via la gente dal mio ristorante e dice: che bel ricordo che mi avete lasciato, ci organizzeremo meglio, perché hanno fatto un mordi e fuggi, vuol dire che abbiamo vinto.
1: Associazione Ristoratori, dicevi, perché si comprende tutto quello che è gastronomia e ristorazione. Ognuno per le proprie peculiarità, per il proprio tipo di locale. Mi sembra comunque che da qualche anno Follonica stia cercando di offrire una ristorazione sempre elevata verso una qualità alta, cioè ci sono più possibilità per chi vuole mangiare e magari non ha nemmeno troppo occhio allo spendere qualcosa di più, trova qualcosa di buono e di interessante. È secondo te una delle strade possibili per aumentare proprio la fila anche della città?
2: E Follonica ha, io sono qui, non sono nato a Follonica, sono ospite di questa meravigliosa città, mi ritengo sempre un ospite da 30 anni oramai, e ho notato veramente un grande cambiamento. la qualità si è elevata tantissimo. Se prima, mi tocca dirlo, c'erano due, tre locali di nicchia dove dici, oh, guarda, andiamo lì, si spende di più ma si mangia bene, ora si può dire, Madonna, è pieno, posso andare tranquillamente da quell'altra parte, Madonna, è pieno anche di là, vado da quell'altro, perché la qualità si è veramente elevata. E questo è un punto di forza, è un punto di forza. Questo sta a noi continuare a mantenere questa qualità e portarla sempre più in alto. Perché quando si va via da una città non si dice mi viene dal trabaccolo, ho mangiato male o ho mangiato bene, ma si dice a Follonica ho mangiato bene o ho mangiato male. Quindi noi dobbiamo capire questo, che se tutti facciamo bene da mangiare nessuno potrà andare via dicendo ho mangiato male a Follonica, ma insomma a Follonica si mangia bene. Guardate come suona diverso, a Follonica, perché questo è quello che i turisti fanno, vanno via, dice, parlando della città, non del posto specifico.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco dopo un brano musicale.

0: Follonica On Air è l'appuntamento che Radio Diffusione Follonica dedica alle associazioni del territorio. Siamo con Michele Coccola dell'associazione Ristoratori Follonica.
1: Non solo a Follonica, ma in tutto il territorio si sta puntando sempre di più verso un turismo che comprende anche un recupero e una valorizzazione dell'enogastronomia in generale. Abbiamo dei vini fantastici, abbiamo una cucina di nicchia molto importante, quindi l'enogastronomia può diventare un volano ancora ulteriore, non solo per Follonica stessa, adesso allarghiamoci un po', perché comunque a pochi chilometri abbiamo tante belle realtà. Quindi come potrebbe essere un'idea di sviluppo turistico proprio legato all'enogastronomia, quindi cercare di mettere insieme le eccellenze enogastronomiche del territorio?
2: Ma io in tutti questi anni ho sempre visto questo tratto della Toscana, che è la Maremma, come un punto di forza. Io stesso vado molto spesso, io amo andare a mangiare, tra le altre cose, ho tanti colleghi, amo andarli a visitare, a vedere cosa fanno, cosa non fanno, proprio perché mi piace mangiare e mi piace bere. Ho visto veramente, mi ripeto, una qualità elevarsi sotto questo aspetto. La gente che viene in Maremma a cercare il vino, a cercare il cibo, a cercare l'olio. Proprio ieri sera complimenti mega galattici per un olio a crudo da mettere, cose molto importanti. Quando hanno visto hanno detto: ah, ma è del territorio, dove si può comprare? Io ho vinto,
1: quindi si torna al
2: discorso. Il mio
1: di
2: territorio
1: prima.
2: Ha vinto, perché questo signore stamani mi hanno telefonato e mi hanno detto: grazie Michele. Questi signori erano già lì al frantoio a comprare l'olio. Vuol dire aver vinto, questo è. E questa cosa sta succedendo in tutti i settori, sta succedendo col vino. Poi ognuno nella propria azienda, certo, ha i propri canali, ma io sto parlando del nostro territorio. Quando avvengono queste cose vuol dire che noi stiamo vincendo, e questo è veramente molto importante.
1: Affrontiamo anche un argomento forse un po' più spinoso, però che è legato comunque all'attività della ristorazione e dei ristoratori. La difficoltà o meno, ti chiedo, se c'è nel trovare soprattutto personale adeguato, personale che si possa anche mettere in gioco e possa essere anche stesso un valore aggiunto, perché se tu prendi una persona magari anche stagionale, perché molti locali lavorano così, però te lo formi e te lo porti avanti, anche quello potrebbe essere un piccolo tassello che fa sì che la ristorazione si eleva e si fa bella anche con quello, anche con un personale che sa interagire con il pubblico, con il cliente.
2: Questo è un argomento non spinoso, ci sono proprio le pale dei fichi d'India che ci vengono addosso.
1: È un po' trasversale, non è solo
2: follonichese
1: o dei ristoratori di Follonica.
2: Purtroppo c'è una difficoltà nel reperire il personale che è veramente no. Non abbiamo ragazzi oggi che amano, purtroppo io uso questi termini, che amano questo lavoro. Questo lavoro serve per mettersi la paga in tasca, la paghetta, come succedeva una volta. Non lo si fa perché voglio imparare un mestiere, voglio, e questo ci mette veramente in difficoltà. Ho letto sui social un sacco di commenti, ecco questo lo voglio dire, un sacco di commenti veramente brutti e balordi. Non amo scrivere sui social, per chi mi conosce lo sa, però vorrei che arrivassero alle orecchie a quei signori che scrivono: pagate il personale, vedrete che vi rimane. Bene, io invito questi signori a venire qui da me e dirmelo in faccia, così ne parliamo tranquillamente al posto di fare leoni da tastiera. E gli faccio vedere cosa prendono i ragazzi, gli faccio vedere le buste paghe, gli faccio vedere le tredicesime, le quattordicesime e via dicendo. Ci sono colleghi che hanno fatto la scelta come me di rimanere aperti tutto l'anno, quindi le persone che lavorano da noi lavorano anche a tempo indeterminato. E facciamo una difficoltà enorme a fare tutto questo. Siamo pieni di ragazzi extracomunitari che cercano lavoro. Non abbiamo studenti. cosa che io adoro invece, per esempio, vi vorrei essere qui, però nel nostro lavoro sappiamo benissimo che lavoriamo la sera, abbiamo delle regole veramente terrificanti, questi ragazzi non possono portare una birra al tavolo, alle 10 devono smettere di lavorare, vedete che tutto diventa molto difficile, molto complicato.
0: Con Michele Coccola, presidente dell'Associazione Ristoratori Follonica, raccontiamo quella che è l'attività dell'associazione in questi mesi. Ci fermiamo per l'ultimo brano musicale, fra poco torniamo con l'ultima parte dell'intervista.

0: in ospite Michele Cocola dell'Associazione Ristoratori Follonica per il nuovo programma di radiodiffusione follonica che dà spazio e voce alle associazioni del territorio. Con Cocola stiamo parlando della difficoltà nel reperire il personale e con questo argomento ci avviamo alla chiusura dell'intervista.
1: Per quanto riguarda il personale, abbiamo in programma come associazione di cominciare a fare dei corsi di formazione per vedere se riusciamo a far avvicinare i ragazzi a questo lavoro. Ho cominciato a prendere contatti finalmente con la scuola, con l'enogastronomico di Massa Marittima. Ho trovato nei dirigenti, nei professori un braccio aperto e meraviglioso. Anche perché questi ragazzi li ho visti anche quest'anno nell'evento per il memoria di Paolo di Paolo Peggi, e ho visto dei ragazzi fantastici al lavoro preparare dei dolci buonissimi, e quest'anno hanno preparato anche dei cocktail. E quello che mi è venuto da dire quel giorno è stato: ragazzi, andate a lavorare, mettete in pratica quello che avete imparato, non buttatelo via. Comunque, credetemi, non è semplice. Il discorso del personale sta diventando veramente, veramente difficile. Vi ricordo che c'è stato la ricerca di personale in collaborazione proprio con l'ASCOM, con la Confcommercio, e è stato terrificante. Le persone che sono venute a portare il curriculum, credetemi, è stato veramente terrificante. Un'esperienza che non la voglio più ripetere. Serve, perché certo, serve, però ti viene giù il morale, ti viene veramente giù il morale.
2: Ma chiudiamo questa chiacchierata con qualcosa di positivo, però la crescita comunque evidente del lavoro dell'associazione e di un inserimento di questa associazione e del ristoratore in generale nel tessuto associazionistico, commerciale, turistico, follonichese. Questo è un punto, tornando all'inizio, fondamentale per la promozione non solo delle vostre attività, ma proprio del brand, tra virgolette, Follonica.
1: Tu personalmente mi conosci, mi conoscono in tanti, e sono sempre stato, lo sono ancora, pur tutte le bastonate che prendiamo, una persona sempre molto positiva. Sono contento di questa associazione, sono contento di questi associati, perché veramente tutti abbiamo lo stesso progetto, lo stesso obiettivo, lo stesso cammino. Amiamo questa città, siamo innamorati di questa città e vediamo che le cose stanno cambiando e stanno prendendo un altro passo. Sempre in collaborazione con tutti gli altri, e di questo ne siamo molto molto felici. Quindi mi verrebbe da dirvi: viva le associazioni, io sono uno nato per le associazioni, per me il gruppo è fondamentale.
2: Potremmo intervistarti per altre 1000 associazioni delle quali sei referente o presidente, ma intanto partiamo.
1: Va bene così.
0: È stato ospite con noi.

0: della città.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 7 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud. In direzione Roma code per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello. Per traffico intenso in direzione Bologna rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipilì code in uscita alla Strassigna, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandice e la Strassigna. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze.
2: Radio diffusione fulonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 17 e 37 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
2: Ora che stare insieme è reato,

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump attacca gli sciocchi che hanno affermato che l'accordo per porre fine alla guerra in Medio Oriente non sia abbastanza duro con l'Iran. Sono invidiosi, cattivi o stupidi, ha detto il tycoon. Torna intanto la tensione tra Stati Uniti e NATO. Il segretario della difesa americano Hegseth ha chiesto di nuovo un'alleanza 3.0, mettendo nel mirino i paesi che non spendono per la difesa e criticando quelli europei che hanno negato l'uso delle basi agli Stati Uniti durante la guerra nel Golfo. È un disco rotto. La replica di Bruxelles. Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi, questa è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise al processo a Firenze a Vasile Frumuzache. Il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due sue connazionali, entrambe escort. Il sondaggio YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi registra il sorpasso del partito di Vannacci al 5,9% su quello di Salvini al 5,8%, mentre Fratelli d'Italia resta primo partito con il 27,8%. In crescita il PD al 22,2%, seguono Forza Italia e AVS, mentre il calo maggiore è del Movimento 5 Stelle dell'1,4%. Il 55% degli italiani esprime un giudizio negativo sul governo Meloni, mentre il 35% ne dà uno positivo. Arte in chiusura, un progetto nato da una follia che sa d'amore. Il rilancio di una villa nobiliare in decadenza attraverso l'arte e la creatività, con uno sguardo sul Golfo di Napoli, nell'unico punto dell'isola dove alba e tramonto si salutano ogni giorno. Nasce a Capri il secondo Iago Museum, l'esposizione permanente dello scultore ciociaro, che bissa così l'esperienza nata 3 anni fa a Napoli, nel cuore del rione Sanità. Ed è tutto, a più tardi.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un pezzo che ha letteralmente cambiato la storia della musica e ridisegnato i confini del pop. Era il 1983 quando un gigante del jazz, Herbie Hancock, decideva di chiudersi in studio per fare un esperimento. Il risultato, Rockets, e non è solo un brano, è una pietra miliare. È stato il primissimo successo della storia a portare lo scratch dei giradischi nelle radio di tutto il mondo, grazie al tocco leggendario del DJ Grand Mixer. Il brano vinse anche un Grammy, ma a farlo volare altissimo fu anche il video musicale, una folle coreografia di robot e manichini in movimento che conquistò subito MTV. E con Rock Hits apriamo la nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, saluto i nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Betturini. La scorsa settimana ci hanno lasciato due grandi produttori, Anthony Carmichael Michael e Dexter Wansel. Li voglio ricordare subito con due brani. Il primo, un brano leggendario scritto per i Commodores da parte di Anthony Carmichael, si chiama Easy.

Easy, un brano leggendario del repertorio dei Commodores, scritto da Lionel Rich per l'album del 1977 che prende il nome del gruppo, anche se in Inghilterra era conosciuto con il nome di Zoom, prodotto da Anthony Carmichael. Il secondo ricordo è per Dexter Wansel, che a differenza di Anthony, oltre a che a produrre, era anche un cantante e musicista per la Mother, Father, Sister and Brother e anche direttore di orchestra. Ascoltiamo uno dei suoi cavalli di battaglia, The Sweet Spain, un classico del genere famoso per le sue sonorità calde e avvolgenti, tipiche del sound di Philadelphia.

Michael in stato di grazia insieme ai suoi fratelli, e questo era il periodo che erano scritturato dalla casa discografica di Philadelphia, brano scritto e prodotto da Dexter Wansel, che ci ha lasciato la scorsa settimana quasi in contemporanea con Anthony Carmichael. Adesso voltiamo pagina con Smokey Robinson. The Family Song fa parte del suo album di debutto da solista intitolato semplicemente Smokey per la Motown.

Olimpia Vitalis è una delle artiste emergenti più interessanti della nuova scena del soul britannico. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per la cantante. Dopo l'uscita del singolo Dates, Olimpia ha pubblicato Money Tree, il brano appena ascoltato. Il prossimo brano è una collaborazione tra la voce rassicurante di Masigo insieme a Taik, artista marsigliese. Ne esce fuori una fusione di sonorità sensuali, il tutto nel nuovo singolo che si chiama Masterpiece.

masterpiece di Masigo insieme a Taik. I Jungle sono tornati con il nuovo singolo The Wave, il brano, il secondo singolo estratto dal loro prossimo album che si chiama Sunshine e vede la partecipazione vocale di Lydia

Me Alone di Melvin Rayleigh, che è stato il leader e cofondatore del gruppo Ready for the World, band che ha scalato le classifiche internazionali a metà degli anni 80, è tornato a far sentire la sua voce e ha appena uscito anche il suo nuovo album. È in testa alle classifiche il nuovo di Debbie Reavers.

Abby Rivers, nota nell'ambiente per la vocalità unica che unisce la jazz al classico UK Soul. My Sunshine è il nuovo singolo che sta scalando le classifiche della Soul Chart. E per finire, il nuovo di Sida.

In sequenza abbiamo ascoltato Olimpia Vitalis con Money Tree, Taik Masigo con Masterpiece, il nuovo dei Jungle con The Wave, Melvin Rayleigh, They Won't Leave Me Alone, il nuovo di Debbie Rivers, My Sunshine e Sida in collaborazione con Blue Jane con la sua Calling. Erano le sei novità di oggi di Black Coffee.

un album che ha fatto la storia, An Evening with Silsonic, un omaggio nostalgico, raffinato e celebrativo al soul, al funk e all'R&B degli anni 60 e 70, album di debutto del super duo Silsonic composto da Bruno Mars e Anderson Park, era After Last Night, una ballata sensuale con la partecipazione anche di Thundercat e Bootsy Collins, un'altra ballata, Omar con There Is Nothing Like This.

Nothing Like Teaser, il brano di debutto di Omar, considerato una pietra miliare del movimento Arch Jazz. Per Omar è stato il più grande successo commerciale. Adesso una raffinata cover in chiave soul e pop moderno del leggendario classico della Philadelphia Soul, You Make Me Feel Brand New, Rod Stewart e Mary J. Blige.

molta eleganza in tutto l'album del 2009 dal nome Soulbook, una delle più belle cover di questo fantastico brano del 1973 del gruppo degli Stylix. Erano Rod Stewart e Mary J. Blige con You Make Me Feel Brand New. Rimaniamo sempre a Philadelphia con Aaron Melvin e Blue Notes.

L'ultimo atto di Teddy Pendergrass prima di iniziare la carriera da solista, una canzone che fotografa il clima sociale dell'epoca, dove il testo diceva di non poltrire ma di partecipare alla democrazia. Wake up everybody, Harold Melvin e Blue Notes. Adesso Jill Scott incontra Kool & the Gang con Whatever.

0: È stato un bel viaggio musicale con Black Coffee tra il presente e il passato della soul, funky ed R&B. Un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha difeso l'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra e ha assicurato che la Repubblica Islamica non riceverà nemmeno un centesimo dagli Stati Uniti. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati oggi, ha poi sottolineato Vance. La cronaca: un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito da un camion della Nettezza Urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta a Reggio Emilia intorno alle 14. Il decesso è stato dichiarato all'ospedale Santa Maria Nuova, dove il bambino era arrivato in condizioni disperate. Sarebbe stato colpito almeno una decina di volte alla testa e in faccia con un oggetto pesante, forse una statuetta, Roberto Pietro Guerrino, l'interprete dei VIP ucciso nel suo appartamento a Milano nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno. Sul corpo non ci sono segni di difesa. E questo è il responso dell'autopsia sull'uomo assassinato in zona Nolo, probabilmente da qualcuno contattato su un'app di incontri. La Chiesa italiana deve moltissimo al cardinale Camillo Ruini, lo ha detto Papa Leone XIV nell'omelia delle esequie del porporato nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Prevost ha ricordato il servizio di Ruini come presidente della CEI e come vicario della diocesi di Roma. Pallavolo e Nations League, quinto successo per la nazionale femminile che soffre tuttavia tantissimo per ottenerlo. Avanti 2-0 le azzurre si fanno rimontare da una Serbia molto rimaneggiata, salvo poi emergere di nuovo nel tie-break e vincere 3-2. Ed è tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code tra Valdarno e Incisa Reggello, rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Calenzano e Barberino. In direzione Roma, code tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. La viabilità cittadina a Firenze sul Lungarno Cellini, restringimenti di carreggiata per lavori. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: il meteo.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pede montane occidentali, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stoker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stoker. Intanto al Consiglio Europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Kallas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dal Tribunale dei minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera temporali anche forti in formazione su Alpi e Prealpi. Il locale sconfinamento alle pedemontane occidentali. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature stazionarie massime tra 31 e 36 gradi. A sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stoker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stoker. Intanto al Consiglio Europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Kallas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dalla Tribunale dei minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

0: Ciao a tutti da Carla e benvenuti nel mio programma. Iniziamo il viaggio nella migliore musica italiana di ieri e di oggi, accendendo subito i motori e volando con Sergio Caputo, capace di fondere magistralmente l'ironia nostrana con i ritmi tropicali.
1: 1984.

Raffinate atmosfere swing, ci spostiamo muovendoci a tempo fino ad oggi con uno dei momenti più caldi e chiacchierati del Festival di Sanremo, con la cover interpretata da Samurai J e la sua versione dell'immortale successo di Zucchero, accompagnato dalla travolgente tromba di Roy Paci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Una novità di grande impatto che unisce due delle sensibilità vocali più autorevoli ed amate della nostra musica. Il progetto è nato da una profonda e spontanea sintonia artistica che ha spinto i due interpreti a comporre il testo a quattro mani, dove la freschezza espressiva di Angelina Mango incontra l'intensità interpretativa di Marco Mengoni. Si chiama Canto d'amore. Francesco De Gregori e il suo album capolavoro, di cui il brano trascinante è Fu Titanic, un gioiello di ingegneria acustica con l'arrangiamento curato insieme alla sua band dell'epoca, che richiamano le orchestrine di inizio Novecento che suonavano sui transatlantici. Così De Gregori non racconta il naufragio dal punto di vista storico-romantico, ma trasforma il Titanic in una metafora della visione in classi dell'umanità, in cui analizza la nave per compartimenti stagni, partendo dalla prima classe con i panni puliti e i salotti, passando per la seconda fino ad arrivare alla terza classe, descritta attraverso gli occhi di un giovane migrante che viaggia tra motori e carbone.
2: 1982.

0: Nel 2022 Paolo Belli ha voluto reinterpretare alcuni classici della musica italiana per ringraziare i cantanti che hanno segnato la sua vita artistica, rivisitandoli tra swing e jazz con la sua big band. In questo brano si è avvalso della collaborazione del noto attore Stefano Fresi. Insieme hanno reinterpretato in modo molto simpatico Ma come fanno i marinai.
1: Molla, molla, molla stormeggio, vai!

0: Cassa dritta e millesimata dai producer Merck & Cremont, di matrice Italo Disco e due universi apparentemente distanti che si fondono però alla meraviglia. Da un lato abbiamo le chitarre funk di Stash, dall'altro il graffio vocale soul di Serena Brancale. Il risultato è un nuovo singolo che si chiama Partenope. Andiamo a riscoprire una vera e propria esplosione di energia beat, un pezzo che ha importato la rivoluzione del rock internazionale direttamente sui nostri giradischi. Facciamo un salto indietro quindi nel tempo con Caterina Caselli, che inserisce nel suo album d'esordio Casco d'Oro un brano intitolato Tutto Nero. Non si tratta di un pezzo originale, ma della primissima cover italiana ufficiale dei Rolling Stones, riadattata con il testo in italiano.
1: 1966.

Andiamo a fare un giro ora di notte a Trastevere per decifrare l'anima e i segreti di uno dei poeti metropolitani più amati dal nostro pop contemporaneo. Franco 126 nel 2021 pubblica Che senso ha? Per registrare il pezzo ha radunato in studio una squadra di amici e pesi massimi del panorama pop italiano. Per ricreare quel sound caldo e un po' retro si sono messi a suonare gli strumenti quasi tutti insieme nella stessa stanza, scambiandosi continuamente i ruoli come una band dei vecchi tempi, per dare quella traccia, quel respiro umano da cinema che caratterizza tutto il disco.

0: Facciamo un salto indietro quando Luca Carboni lancia il singolo Ci vuole un fisico bestiale. Dietro la nascita di questa traccia c'è un retroscena da veri tifosi, svelato dallo stesso cantautore, che ha scritto il testo sul divano di casa in un pomeriggio qualunque, mentre guardava in televisione una partita di calcio del suo amato Bologna.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi l'incompetizione, sai, competizione, sai.
2: 1991.

Tocchiamo ora un incrocio temporale tra due big della nostra musica. Il brano si chiama Due, con cui Raff ha voluto celebrare i 40 anni della sua gloriosa carriera reincidendo la sua immortale hit del 1993 insieme ad Elodie. Quello che ne è uscito è un gioco di specchi tra la timbrica graffiante, calda e super moderna di Elodie, che avvolge il timbro confidenziale e malinconico di Raff.

Mischeta con la sua finimondo ci ha catapultati in un club futuristico. Sotto i bassi pulsanti di questo pezzo si nasconde, come sappiamo, un campionamento veramente geniale, rubato direttamente ad un grande classico di Edoardo Vianello del 1961. Quindi l'arguto dramma per un filamento biondo sul gilet si trasforma 60 anni dopo in un'astronave techno, capace di unire la spensieratezza balneare dei favolosi anni 60 ad un movimento musicale decisamente più spinto. Il gioco dei contrasti e delle rinascite sonore non finisce qui. Da un'icona mascherata della Milano contemporanea passiamo alla regina assoluta della canzone italiana. La voce di Mina squarcia l'aria con Ancora, ancora, ancora. Un brano nato nel 1978 dalle parole audaci di Cristiano Malgioglio. Questa traccia ha vissuto una seconda clamorosa giovinezza grazie al tocco magistrale del produttore internazionale Mark Ronson, che l'ha rallentata e avvolta in un'atmosfera da passerella d'alta moda parigina.

0: Ci spostiamo ora verso una dimensione più profonda, scendiamo nelle viscere della Terra con i New Trolls, con una loro pietra miliare che si chiama una miniera. Qui la melodia diventa un dramma rock progressivo. Il brano racconta con un'intensità struggente il sacrificio dei lavoratori, ispirandosi parzialmente alla tragedia di Marcinelle. La purezza dei loro falsetti e la potenza degli arrangiamenti orchestrali dimostrano come la musica leggera italiana sapesse già guardare oltre i confini, fondendo beat con la complessità della sinfonia.
1: 1969.

Torniamo ad oggi con Alex Weiss alla sua Batticuore, dove l'eco del passato lascia spazio alle fragilità della generazione attuale. Questo pezzo fotografa l'esatto istante in cui le barriere emotive crollano di fronte a un sentimento totalizzante.

La divina Patti Pravo e la sua leggendaria Il Paradiso. La traccia è nata dalla penna della coppia d'oro Mogol-Battisti, originariamente interpretata da Ambra Borelli, ma resa immortale dalla magnetica ex ragazza del Piper. Siamo quasi giunti al termine del nostro appuntamento, ma abbiamo ancora il tempo per un ultimo travolgente brano. Vi lascio con un successo del 2018 di Rama, che ha segnato l'estate italiana, nato dalla voglia di racchiudere in musica la spensieratezza e il calore tipici della bella stagione. Un ringraziamento speciale a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Da Carla è tutto, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata. Ciao!

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stocker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stocker. Intanto al Consiglio Europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Callas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dalla Tribunale dei minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Firmato l'accordo con l'Iran, a confermarlo è Donald Trump, che avrebbe sottoscritto il memorandum di Islamabad per mettere fine alla guerra mentre si trovava a cena con il presidente francese Macron a Versailles. L'Iran non avrà l'arma nucleare finché sarò premier, ha detto Netanyahu. Gli Stati Uniti hanno fatto passare 12 navi iraniane dalla firma dell'accordo con Teheran. Il cancelliere austriaco Christian Stocker accoglie positivamente i tentativi dell'Unione Europea di aprire un canale di dialogo con il Cremlino, ma si mostra scettico sulle reali intenzioni di Mosca. Non credo che Putin voglia negoziare, ha detto Stocker. Intanto al Consiglio Europeo stasera confronto su Cina, Ucraina e bilancio pluriennale. Per la prima volta si registrerà l'unanimità dei 27 sul processo di adesione dell'Ucraina. La rappresentante europea Callas auspica intanto la rapida approvazione del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: è stato condannato a 14 anni e 8 mesi il minorenne che la notte del 22 novembre 2025 nel quartiere Arenaccia di Napoli uccise con un singolo colpo di pistola alla testa il 19enne Marco Pio Salomone. La sentenza è arrivata dal Tribunale dei minorenni di Napoli. Siamo allo sport. Il basket: Milano e Venezia tornano in campo per gara 4 della finale scudetto. La squadra di coach Poeta è avanti 2-1 e può chiudere i conti conquistando il 32esimo tricolore della sua storia. Ma Venezia non ha mai perso in casa in questi playoff. Palla 2 alle 20. Ed era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 23 e 24 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00.

0: Esatto.
1: È 1:10.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sai, però boh, meglio di no.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: come diffusione folclorica. Ora esatta.
1: È 1:59.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.